0: Sì, fa.
1: Ma le fa così?
0: Che smetti, come che smetti, non lo fai, se non sei in...
1: Fermi.